0: Regione Campania, Roberto Fico, che ha tracciato ovviamente un bilancio di questi giorni, ma ha parlato anche di futuro, ovviamente di Bagnoli, del tema relativo alle spiagge libere, che devono essere un bene ed un diritto di tutti quanti, cosa che noi ovviamente ribadiamo. E allora facciamo così, Susi, ci andiamo a riascoltare e rivedere, per chi ci segue al canale 76 del Digitale Terrestre, l'intervista che abbiamo realizzato con il Presidente della Regione, Roberto Fico.
1: E noi, secondo giorno di pre-regate, nostro ospite, il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico. Buongiorno Presidente.
2: Buongiorno e grazie per l'invito.
1: No, grazie a lei Presidente, sa che io ci tenevo moltissimo lo scenario, quello del Golfo di Napoli, le imbarcazioni, secondo giorno di pre-regate, America's Cup, vediamo l'isola di Capri, un lungomare pieno di persone in festa, Napoli in festa, la regione Campania in festa.
2: Sì, c'è tanto entusiasmo, partecipazione, tanta anche serenità, tranquillità, ci sono tante famiglie, tanti ragazzi, ragazze, bambini, in villa comunale era veramente una festa, una giornata meravigliosa, nitida, vediamo tutto il golfo e lo può vedere tutto il mondo oggi, tutto il nostro golfo che davvero, non perché è qui, ma è uno dei più belli che c'è.
1: Allora, il Presidente Fico a giusta ragione ricordava dell'atmosfera, lungomare pieno di cittadini, di turisti, il sole bacia la città più bella del mondo. Eppure Presidente, questa è soltanto la prima fase, perché ricordiamo che sono le pre-regate, da maggio si farà sul serio, dal 10 luglio la finale della Louis Vuitton Cup, sarà un momento molto importante per Napoli ma per tutta la regione. È un grande successo avere a Napoli le finali della Coppa America.
2: Sì, infatti questa possiamo dire che è una prova generale che sta riuscendo molto bene, dove ci sono delle grandi novità e innovazioni che cercheremo di portare in modo ancora più strutturato e forte proprio quando ci sarà la Coppa, che diciamo così, ufficiale, che sarà tra maggio e luglio.
1: Roberto Fico si è insediato il 9 dicembre, con oggi sono 300 giorni da Presidente della Regione. I numeri del turismo, Presidente, sono da capogiro, dalle isole alla costiera amalfitana, per farla alla Nino d'Angelo, anche perché la costiera amalfitana ce la possono portare via, è nostra.
2: È certo che è nostra, è delle persone. Io penso che oggi il ragionamento che come regione noi facciamo è la democraticità dei territori, che significa l'accesso ai servizi anche in modo gratuito, per esempio l'accesso al mare, alla spiaggia libera e gratuita è un diritto fondamentale delle persone, perché il mare significa salute, il mare significa sport, il mare significa relax, il mare significa fruire di un bene così importante che noi abbiamo qui di fronte, che oltretutto ha una qualità dell'acqua eccezionale e tutte le persone in forma gratuita devono poter accedere.
1: E per giunta, naturalmente, noi parliamo del mare, il lungomare di Napoli, ma ricordiamo Bagnoli, la bonifica sarà balneabile, il mare ritorna a Napoli e Napoli ritorna al mare, è un grande successo.
2: Questo è uno dei punti e dei temi che ci deve restituire questo evento. Un evento velico ci restituisce totalmente il mare, in cui noi non dobbiamo più avere nessun tipo di ferita o divisione. Dal mare non bagna Napoli, dobbiamo tornare al mare, finalmente bagna Napoli per tutti, da San Giovanni a Teduccio fino a Bagnoli, dove saranno costruite le grandi spiagge pubbliche per l'accessibilità, così come a San Giovanni a Teduccio e in tutta la linea di costa della provincia di Napoli, da San Giovanni a Castellammare di Stabia, ma così per tutta la regione. Questo è un evento regionale anche, dove le aree interne saranno e sono coinvolte per far sì che la ricaduta sul territorio sia in tutta la regione.
1: Presidente Fico, l'interazione, il governo centrale, il ministro Abodi, il presidente della regione, il sindaco di Napoli Manfredi, insieme per un risultato eccezionale, perché se qualcuno non ha ancora colto di cosa stiamo parlando, le immagini di Napoli sono nel mondo, perché è il mondiale, la coppa del mondo, quindi davvero le immagini della nostra regione in tutto il mondo, la città sta rispondendo benissimo.
2: La città risponde bene, le immagini sono fantastiche, c'è grande organizzazione, grande efficienza, grande pulizia e grande serenità nel fare questo evento, lo trasferiscono le persone, lo stiamo trasferendo tutti quanti noi. E un punto importante poi è questo: Napoli torna anche, la regione Campania, in connessione istituzionale con Roma, quindi con il governo che in questo momento è in carica, ai fini

0: di valorizzare tutto quello che di bello noi abbiamo e per organizzare grandi eventi. Il dialogo istituzionale e tra le istituzioni penso che sia un dovere ai fini di migliorare la qualità della vita dei cittadini.
1: È un dialogo costruttivo. L'altra sera lei era con il ministro Abodi, col sindaco Manfredi, e il ministro in qualche modo, ovviamente siete tutti allineati, la speranza grande è che quella che gli americani e i vincitori di questa edizione, poi scopriremo chi saranno, è chiaro che da italiani tifiamo per Luna Rossa, e insomma si auspica, a proposito di quel dialogo, si dialoga per provare a bissare nel 2029.
0: È chiaro che a me e a tutti noi farebbe grande, grande piacere. Cercheremo di realizzare al meglio l'evento principale, che è quello del maggio 2027, e poi il vincitore vedrà.
1: E speriamo che insomma ci siano le condizioni per poter bissare. E parlavamo, bissare significa 2029, provo a essere lungimirante, 2032, anche qui dialogo tra le istituzioni, il governo, il ministro per lo sport Abodi, presidente Fico, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, gli europei di calcio, anche qui state facendo un lavoro eccezionale. E tra l'altro a Bodi, dopo l'intervento della regione, partono i lavori, restyling Maradona, a Bodi ha detto: io non posso immaginare un'Europa di calcio senza Napoli.
0: Noi come regione stiamo lavorando su tutti i fronti, abbiamo finanziato il Maradona per la ristrutturazione, la Rechi per la ristrutturazione, quindi poi il comitato deciderà, noi ci siamo accompagnando le scelte del comitato e il lavoro e il dialogo interistituzionale.
1: Però Presidente, possiamo dirlo che dall'UEFA, dalla FIGC, dal governo e chiaramente alla regione filtra ottimismo?
0: L'ottimismo c'è sempre, vediamo.
1: Presidente, prima di salutarla e ovviamente ringraziarla, parliamo di turismo. Siamo reduci dall'estate, i numeri sono strepitosi per Napoli, per la costiera, per le tre isole, sold out a Procida, a Ischia, a Capri, il Cilento, il Beneventano, l'Irpinia, cioè davvero è una regione, quando si dice Campania Felix, è proprio Campania Felix.
0: Noi abbiamo una regione che è senza dubbio straordinaria, ma fuori anche da ogni idea, noi siamo i migliori del mondo, dico semplicemente che è una regione bellissima, che ha delle peculiarità, delle caratteristiche incredibili, dal Cilento fino ad arrivare in costiera, o Procida, Ischia, le nostre città d'arte, ma tutte, Avellino, Benevento, Napoli, Salerno, Caserta, le aree interne. È una grande regione, bellissima. Quello che noi dobbiamo fare è accompagnare anche il turismo, che ricordo che è un'industria a volte anche pesante, in una gestione dei flussi che sia sempre migliore, più ordinate, dove ci siano regolamenti adatti a far sì che siamo noi a accompagnare il turismo in qualche modo e non il turismo che accompagni noi.
1: Abbiamo ancora un minuto con il presidente. Fi parte l'applauso, insomma è bello, è il bello vivere con il presidente della regione Campania questo momento. Io parlavo di festa. Presidente, abbiamo ancora un minuto, 300 giorni da presidente, le chiedo un bilancio e di fare una programmazione ai prossimi 300. So che ha, lei lavora tantissimo, c'è ancora tanto da lavorare, che bilancio viene fuori?
0: Per quanto tu possa lavorare 12 ore al giorno
1: non basta,
0: non basta, non basta mai. E il bilancio per me fino adesso è estremamente positivo, perché abbiamo fatto un lavoro molto ordinato, corretto con la giunta, abbiamo rispettato quello che abbiamo detto in campagna elettorale, stiamo lavorando con tutte le problematiche, quelle che per noi sono prioritarie, quindi le disabilità, problemi per i bambini, bambine con autismo, problemi di salute mentale, abbiamo aumentato i fondi per i servizi sociali in modo consistente, abbiamo fatto tante delibere che possano lavorare anche sul dopo di noi, abbiamo fatto delle delibere importanti. di finanziamento su una parte difficile della vita di queste persone che vanno dai 16 ai 20 anni, che è l'età che si esce dalla scuola e quindi è l'età della transizione all'età adulta, che era un problema, stiamo cercando di affrontarlo, abbiamo aumentato i fondi per i neuropsichiatri infantili in modo che si possa avere una diagnosi precoce da 0 a 3 anni, perché se te ne accorgi presto puoi avere risultati molto migliori dopo, quindi la nostra attenzione proprio alle fasce che hanno maggiore difficoltà è stata alta e ci sono ingenti finanziamenti che già sono stati liberati, programmati e ora sono in gestione dei bandi. Quindi avanti così, perché noi dobbiamo lavorare proprio con le persone e per le persone, perché io reputo che la politica sia un servizio, nient'altro.
1: Non mi faccia aspettare altri 300 giorni per ospitarla, però.
0: No, vengo prima dei 300 giorni.
1: Allora, noi lo ringraziamo molto, presidente della Regione Roberto Fico, anche perché presidente ha una serie di impegni istituzionali, però me l'aveva promesso. Le auguro buona giornata nella città più bella del mondo, che lei conosce bene. Siccome domani so quanto lei è tifoso anche del basket, domani parte il campionato, insomma, speriamo che oltre il calcio anche il basket dia grandi soddisfazioni alla nostra città.
0: Anche il basket e tutti quanti,
1: tutte le
0: discipline, perché ogni disciplina ha una sua meraviglia e forza, e lo sport in tutte le sue diramazioni, associazioni, territorio, noi dobbiamo fare tanti playground anche nella città, penso che è uno dell'altro dei temi che assolutamente sono fondamentali. Bene domani, forza per il Napoli Basket, per il nostro Napoli, forza alla città, forza alla campagna.
1: Grazie al presidente Fico, le auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie,
0: buon lavoro
1: presidente.
0: A tutti.
1: Grazie. E allora, Marcello, ringraziando il presidente, noi resteremo in diretta fino alle 16. Noi siamo nello stand del comune, poi andremo nello stand della regione. Vi racconteremo l'America's Cup. A te, Marcello.

0: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
1: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
0: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
1: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
0: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
3: Ma dove vai vestito così?
2: A pescare la spesa.
3: Sempre il solito esagerato.
2: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
4: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ed eccoci tornati in diretta giro di boa di questo Sunday Sport. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano
1: e da parte di Susi Fiorillo.
0: Susi, noi ci chiamiamo Sunday Sport, questo è il titolo della nostra trasmissione. Abbiamo parlato di calcio, abbiamo parlato di vela, abbiamo parlato anche di basket,
1: perché assolutamente
0: inizia anche il campionato quest'oggi è per il Napoli Basket. E allora voliamo al telefono dal collega ed amico di Sunday Sport, Carmelo Prestisimone. Caro Carmelo, come stai?
1: Buongiorno.
2: Buongiorno ragazzi, molto bene, voi alla grande, vi vedo alla grande in video.
0: Bene, ci fa piacere. Susi non ne ha bisogno, a me magari rende un po' più carino il video, mettiamola.
2: E il direttore sul lungomare a prendere il sole.
0: Insieme a Gianluca Miranda, con il quale tra l'altro tra mezz'ora torneremo a collegarci per un altro collegamento. Ci hanno promesso qualche sorpresa, perché insomma ci avviciniamo anche a quelle che sono gli orari delle regate odierne fino al match race finale, insomma, di questa Louis Vuitton Cup qui a Napoli, vero e proprio antipasto dell'America's Cup del prossimo maggio. Ma detto questo, oggi pomeriggio 18:15 la prima palla 2 della LBA del Napoli Basket su un campo complicato, ma anche tutto da scoprire,
1: la
0: quello della massima
1: contro la massima Roma.
0: Insomma, tra l'altro in un pala Eur che va riempiendosi sempre di più, 6.000 biglietti hanno venduto secondo le stime, insomma, riportate dal Club Capitolino. Che ti aspetti oggi, Carmelo?
2: Una partita super, è un campionato super, probabilmente è il miglior campionato di Serie A1, la vecchia Serie A1, oggi LBA, degli ultimi 10-15 anni certamente, anche per l'innesto di queste due squadre romane. Ieri la BC Roma è stata sconfitta a Treviso 109-94, ma l'avversario di Napoli, la massima, mi sembra un attimino superiore,
0: anche a me.
2: Certamente superiore, sì. Sarei d'accordo.
0: Il mercato, con tutto il rispetto per la BC Roma, però la qualità in questo momento, soprattutto del reparto esterni che ha la massima Roma, secondo me la pone come una delle squadre che può tranquillamente ambire ad una posizione playoff. La metto magari un pochino indietro rispetto a Napoli, semplicemente per l'aspetto, insomma, del metter tutto insieme, però la qualità questa squadra ce l'ha assolutamente.
2: Assolutamente, Riccardo, ce l'hai. Come guarda, io già in tempi non sospetti ho detto che non escluderei, lo ribadisco con forza questa mia opinione, non escluderei che Napoli possa competere certamente per il titolo insieme a Milano, che è quotatissima, la Milano del campano, del battipagliese Beppe Poeta, e di naturalmente l'altra contender forte è certamente la Virtus Bologna. Ma Napoli c'è, Napoli ha una squadra strutturata, ha 13 giocatori, 13, 4 ex NBA, quindi giocatori che conoscono i livelli internazionali, giocatori anche di livello europeo come Jakimowski, questo nuovo playmaker come Jeff Doughton Jr., il nuovo centro Tarceschi arrivato negli ultimi giorni e con spessore europeo. Insomma, è una squadra che davvero può fare bene. Oggi naturalmente valuteremo la partita, hai detto bene, il contesto è super, il Pala Eur, 6.000 biglietti venduti, insomma, la capienza è stata un attimino ristretta a 6.500, perché il Pala Eur, ex Pala Lottomatica, è infinito, è una struttura di livello internazionale. Ci saranno anche diversi napoletani a vedere la partita, che partiranno, che stanno partendo in queste ore. E quindi l'evento è super, bel banco di prova, subito forte.
1: Esatto, si inizia forte.
2: Forte per creditarsi.
0: Sì, è vero, insomma, una partita subito probante, insomma, per gli uomini di Repescia contro una squadra ovviamente neonata da poco, ma che comunque ha anche ossatura già di carratura internazionale dalla panchina. Ovviamente ci riferiamo anche al roster. Secondo me sarà partita, essendo anche la prima, abbastanza spettacolare. Mi aspetto un punteggio alto.
1: Però secondo
0: me
1: è una partita che già ci può dare, non so se siete d'accordo, delle indicazioni, proprio perché è un'avversaria quasi dello stesso livello, no?
0: Anche sì, secondo me poi nel basket rispetto al calcio si capisce sin da subito che tipologia di squadra. Poi è ovvio che ci sono tanti dettagli, però sì, le aspettative sono alte, ma tanto per Napoli, tanto per la massima. Credo che il valore aggiunto sia ovviamente Yasmin Repescia, che insomma siede sulla panchina di Napoli, che di esperienza, diciamo, no, Carmelo, qualcosina c'è.
2: Assolutamente sì, e poi hai detto bene prima Riccardo, il reparto esterni di Roma è certamente da temere, questo playmaker Aaron Holiday, oltre 500 partite in NBA, era in campo contro i Lakers anche negli ultimi playoff, c'è la guardia Xavier Moon, insomma un tiratore forte, cecchini come Matt Ryan, Lala Tyson, pacchetto di italiani importante, Veronesi, Widol, Alibegovic, Bonaccini, Camara, insomma è una squadra che effettivamente darà certamente filo da torcere a Napoli, e però ecco il test, come dicevate giustamente, è probante e già può certificare, perché poi Napoli ha giocato tanto in questa pre-season,
0: Napoli
2: a livello internazionale, Strasburgo, è stato ovunque, ha girato, insomma è una squadra che ha già un rodaggio importante. Fatto anche bene, fatto anche nel modo migliore, perché Jasmine Repeja, il tecnico, giustamente ha portato la squadra lontano dalle calure, siete d'accordo ragazzi, del Pala Barbuto?
0: Direi proprio di sì, Carmelo.
2: Esatto, è andato in Slovenia e a Kranjska Gora, dove solitamente si scia, invece ha trovato il laboratorio ideale per lavorare in maniera serena, e quindi Napoli certamente ha dei crediti importanti che deve spendere. Poi, come sappiamo bene, il campo presenta sempre il conto, quindi solo il campo ovviamente certificherà questo spessore.
1: Carmelo, passiamo dal Napoli Basket al Napoli Calcio. C'è. Ovviamente settimane importanti queste per Massimiliano Allegri, per cercare di lavorare anche su quelli che sono stati gli errori, no, delle prime partite. Ti aspetti qualche novità dopo la sosta?
2: Mi aspetto certamente, Susi, la valorizzazione di Vergara. Il Napoli non può prescindere da questo ragazzo cresciuto nel vivaio, questo ragazzo forte, adesso anche in orbita nazionale, che deve giocare. Non ci sono tanti.
1: Non è chiaro il suo impiego, in effetti. Partite in cui entra, partite in cui invece non vede il campo neanche un minuto.
2: Sì, assolutamente, anche perché c'è anche questo discorso del modulo. Allegri sta naturalmente cercando di capire un pochettino come stanno le cose. Adesso si potrebbe andare, non è escluso, Riccardo e Susi, come sappiamo bene, che possa prendere in considerazione anche il 3-5-2 piuttosto che il 3-4-2-1. Insomma, io per esempio vi dico la verità, ragazzi, una formazione che potrebbe essere pertinente, io la vedo così: con Savic in porta, Rachmani naturalmente centrale insieme a Rafa Marin, che è di piede destro, Badiascile o Buongiorno di piede sinistro. Diamo anche credito a Badiascile,
0: dobbiamo ancora vederlo all'opera, di fatto
1: diciamo che l'esordio non c'ha
0: diciamo preso, buttato lì, insomma, in un contesto sicuramente non facilissimo, diamogli il beneficio quantomeno di una seconda chance.
2: Assolutamente sì. Di Lorenzo e Spinazzola sugli esterni, Lobo, quando torna il signor McTominay, certamente
1: speriamo presto.
2: Speriamo presto, e speriamo anche per questo ragazzo Allison, che naturalmente deve tornare in campo in maniera forte e ha delle qualità certamente, con Vergara, ecco, anche da trequartista. Secondo me Vergara può fare pure la mezzala, che se ne dica, ma da trequartista è chiaro che probabilmente questo spot valorizzerebbe la sua capacità di shooting col mancino, perché al Napoli non ci sono grandissimi tiratori, o meglio ce ne sono due, perché Vergara col mancino col sinistro e Allison col destro possono colmare questo tipo di gap, perché McTominay io lo vedo più incursore, uno che parte da dietro e va a fare gol.
0: Le fortune del Napoli di McTominay arrivavano da quello, poi qualche battuta anche dal limite, insomma, quando McTominay ha lo spazio, o meglio gli concedono lo spazio, insomma, quando calcia a rete. Mi ricordo il gol al Genoa, per esempio, l'anno scorso, in quel primo tempo fantastico, poi l'infortunio, insomma, che si portò dietro, ha testimoniato, insomma, di avere anche qualità balistica lo stesso Scott, giocatore che però, come dici tu, Carmelo, insomma, nell'inserimento poi diventa davvero letale per le difese avversarie.
2: Poi c'è naturalmente Højlund. E non disprezziamo, per piacere, il signor Lorenzo Lucca, che c'è un linciaggio in corso, soprattutto sui social, su questo ragazzo che col Genoa ha fatto benissimo, perché è stato lui a far ripartire l'azione del secondo gol, come ci ricordiamo di Vergara.
0: Sì.
2: Sarà stato un velo, sarà stata una ciccata, quello che volete, però insomma ha prodotto anche il gol di Vergara in questo modo, insomma è stato un elemento positivo. E se si mette un occhio di bue su questo, si vede che alla fine non è che faccia così male nel modo più assoluto. Sì, c'è quella posizione lì davanti a Favasuli quando si mette davanti, ma là cerca di coprire per, come dire, spiazzare il dirimpettaio, e ci riesce pure perché viene un'azione insidiosa.
0: Certo.
2: Quindi c'è una cattiva luce su questo ragazzo che non giova al ragazzo e non giova al Napoli, ed è secondo me totalmente da allontanare, nel modo più assoluto.
0: No, ma io mi accodo a quello che dici su Lorenzo Lucca. Diamogli quantomeno il beneficio del sostegno, poi se le cose non dovessero andare, amen, mettiamola così, però partire insomma con dei presupposti, per quanto ci si aspettava di più, per carità, su Lorenzo Lucca, però credo che la piazza di Napoli sia, ovviamente, bravo, relativa al calcio, famosa anche per essere stata sempre al fianco dei propri calciatori. Detto questo, ovviamente vedremo, poi Lucca dovrà mettersi nelle condizioni insomma di avere questo sostegno. Intanto, caro Carmelo, nel salutarti, nel ringraziarti, ti auguro anche una bella domenica di sport, no? Perché è vero che manca il calcio, però tra la vela e il basket credo che qualche impegno sportivo questa domenica insomma ce l'abbiamo.
2: All day long, come
0: esattamente,
2: all night long, diceva.
0: All night long, Lionel Richie, sì.
2: All day long, vabbè.
1: La modifichiamo un po'.
0: Esattamente. Ciao Carmelo.
1: Grazie Carmelo, ciao, buona
0: grazie,
1: giornata.
0: Grazie mille a Carmelo. Prezzi Simone, ve l'avevamo detto poco fa, dobbiamo andare ad ascoltare ancora tanti di quelli che sono i contributi realizzati ieri, una serata di stelle per Pupi. Ci andiamo a sentire Magic Box, Gianfranco Zola, intervenuto ai nostri microfoni.
3: Allora, innanzitutto ti volevo chiedere, ogni volta che torni a Napoli, quali possono essere le emozioni? E insomma, questa è la città che ti ha fatto diventare anche Gianfranco Zola.
4: No, assolutamente, stavo dicendo a vostri colleghi che questa è una città, oltre che essere meravigliosa per noi, per me, per la mia famiglia, ha rappresentato veramente tanto. È cominciato tutto qua, anche a livello familiare, il mio primo figlio è nato qua, quindi è un posto, non sarei quello che sono senza questa gente, questa città e questa è la squadra con cui ho giocato, quindi sempre riconoscente.
3: Poi spesso le tue giocate erano maradoniane, e giocare vicino a Diego quanto ti ha aiutato?
4: Beh, è una delle cose che ho sempre sostenuto, no? da ragazzo, quando sono arrivato qua, anche se ero un ragazzo cresciuto, impari molto nell'imitare qualcuno. Io potevo imitare il miglior giocatore al mondo, forse probabilmente uno dei migliori giocatori di sempre, e lui era sempre disponibile a questo, quindi una grandissima fortuna, veramente.
5: Commento su questo inizio di campionato del Napoli, di Allegri, insomma, come lo vede?
4: Ma guarda, io l'ho vista con l'Arsenal, no? Quando è stata una partita che hanno perso contro una delle squadre più forti in assoluto in Europa, e io li ho visti bene, hanno fatto una buona partita, se la sono giocata. Poi chiaro, la forza dell'Arsenal è notevole, però è una squadra che ha grosse potenzialità e comunque è un allenatore che riesce sempre a trarre il massimo da quello che ha, quindi io sono veramente ottimista, e non lo dico perché sono a Napoli o perché sono tifoso del Napoli, perché ci credo.
3: Vergara può diventare il nuovo Zola?
4: Ha molte buone qualità. Lui è probabilmente è diverso da, io ero un po' più magari una punta, una mezza punta, lui mi sembra più un esterno, però ha delle ottime qualità e vale la pena di puntare su lui.
6: Il futuro non si aspetta, si costruisce con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
7: senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504, numero verde 800 549 300, socomnuova.com.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Rieccoci, rieccoci, siamo tornati. Ancora buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
1: E da parte di Riccardo Catapano. È il vostro momento, cari ragazzi, no Susi?
0: Quello del filo diretto, assolutamente. Noi siamo pronti ad accogliere le vostre telefonate, i vostri interventi in diretta allo 081 546 6873. Oppure se volete scriverci, magari siete un po' più timidi e non volete
1: farci sentire la vostra voce. Siamo buoni e tranquilli, quindi
0: anzi, c'è il numero WhatsApp però.
1: Vogliamo ascoltarvi. Poi certamente potete mandare anche gli audio su WhatsApp.
0: Al 342 00 00 100. E proprio su WhatsApp ci è arrivato un messaggio, lo voglio leggere, te l'ho letto in realtà prima in anteprima. Ce lo scrive il maestro Franco, che ci vuole far sapere che in villa comunale è stato allestito un tatami di judo per favorire l'approccio allo sport ai bambini autistici. Napoli quindi è capitale di un progetto straordinario denominato Catautismo, proprio per il problema dell'autismo.
1: Molto molto bello questa iniziativa, quindi fatto benissimo a leggerci questo messaggio. Anzi, insomma, mi auguro che tutti quelli che lo abbiano ascoltato possano partecipare ovviamente a questo evento, insomma, nella villa comunale. Andiamo al telefono, perché arrivano anche le prime telefonate. C'è Ettore, buon pomeriggio Ettore.
0: Ciao Ettore.
1: Anzi, buongiorno.
2: Buon pomeriggio a voi ragazzi, siete straordinari.
0: Grazie.
1: Troppo
2: lo
1: buono.
2: Posso garantire. È un giovanotto di over 70 che ve lo dico.
0: grazie Ettore.
2: È un bel po' che vi sento.
1: Grazie Ettore.
2: Due cose. Sulla nazionale parliamo di giovani, non giovani, ma ve ne siete accorti che il più vecchio fra Belgio e Italia ha insegnato a giocare a pallone? Sto parlando di De Bruyne.
1: Allora si ricorda ancora come si fa De Bruyne?
2: No, quello ha insegnato calcio, ragazzi, l'altro giorno.
0: Poi, è un campione.
2: Questo Luca, noi vogliamo fare del bene a questo ragazzo. Non ne parliamo più.
1: Bravo Ettore.
2: Non parliamo più, perché più parliamo e più si impappina, ragazzi, me lo dice uno che se ne intende.
1: No, bravo Ettore, sono d'accordo, perché tanto quello che si doveva dire lo si è detto. Adesso lasciamolo giocare, lasciamo fare insomma a Lorenzo Lucca la sua esperienza, con l'augurio che insomma anche lui trovi. Poi da attaccante secondo me gli serve un po' quella scintilla, quella fiammella.
2: Sono d'accordo con te, però deve fare una cosa Lucca. Deve parlare meno con i tifosi, meno da lontano, meno i gestacci, meno i segni. Perché la gente ti vede in televisione.
0: E lì poi incide un po' anche il suo lato caratteriale, purtroppo.
1: Ma su quello bisogna lavorarci.
0: Sì.
2: Professionista serio che viene per
0: sì,
2: sì. Che è costato un sacco di soldi.
1: Sì, sono d'accordo, Ettore.
2: Tu non sei calcisticamente nessuno, tu solo a Udine.
1: Devi avere fame ed umiltà, così si diventa grandi.
2: Questa voglio dire io. Questa è gente che veramente tipo De Bruyne, che pure l'hanno criticato, ma quella da persona per bene, da grande fuori classe, non hanno mai detto
1: Io poi, se proprio devo dirti la mia, De Bruyne, ma che non possiamo di certo giudicarlo. Se proprio c'è qualcuno dal quale mi aspetto di più, è proprio Kevin De Bruyne, onestamente. Poi è ovvio che deve essere messo anche lui nelle condizioni di rendere al meglio, però da De Bruyne io mi aspetto onestamente veramente le giocate del campione. Vediamo, questa sosta magari ha riportato un po' di condizione, di serenità, e vedremo poi questo Napoli. Vediamo. Al netto di un calendario sulla carta
2: un po' più facile sulla domenica, ragazzi.
1: Ciao Ettore, un abbraccio.
0: Grazie Ettore, ciao, buona domenica. Andiamo ancora al telefono. Vincenzo, ciao.
1: Ciao Vincenzo.
3: Salve ragazzi, un saluto da Francoforte.
1: Bellissima Francoforte.
3: Sì, però Napoli è un altro livello.
1: Napoli è fuori classifica, Vincenzo,
3: sì,
1: però.
3: Però purtroppo, scusami, posso essere cattivo?
0: Vai.
3: Però lo posso fare perché io sono napoletano.
1: Nei limiti, però.
3: No, per carità. Io sono
1: sto scherzando.
3: No, io dico sempre che Napoli, anche riferendomi alla Coppa America, Napoli è una macchina da Formula 1, ma che non ha né il pilota né i meccanici adatti. Cioè, se tu dai le persone adatte, Napoli vola e si mangia mezzo mondo. Però purtroppo io amo la mia città, io vivo qui ormai da 4 anni e spesso mi trovo a litigare con italiani che poi sono del sud e criticano Napoli. E io dico, voi non avete nessun diritto di parlare di Napoli, perché voi non venite da nessun'altra parte che sia superiore a Napoli, non la conoscete, quindi state zitti e basta. Napoli, noi dobbiamo parlare tra di noi quando vogliamo criticare la città, ma non è la città, è il popolo.
1: Bravo.
3: Il popolo va cambiato, l'80% dei napoletani.
1: Dobbiamo essere bravi noi napoletani, no, in primis.
3: Tanti anni fa io ho visto un vassoio di dolci a Margellina su un albero. Quando tu mi dici, tu presidente della regione, spiagge libere eccetera, a me mi sta bene, però il popolo deve essere educato, non deve spoccare, la deve trattare bene, perché quella è casa tua.
1: Bravo, okay? Bravo.
3: Detto questo, non sono d'accordo con quello che ha detto il signore precedente, così come il giornalista precedente. Ci sono giocatori che su Lucca,
1: ci sono,
3: io non lo critico perché mi sono pure stancato, ma ci sono giocatori che hanno non una stima del campione, però sono adatti a una piazza, altri no. È stato super pagato, si poteva fare meglio. Lucca, secondo me, io non voglio, però mi ricorda Andrea Silenzi.
1: Non vedi un futuro, diciamo così, a Napoli?
3: Nulla.
1: Per ho
3: nulla. Inghilterra anche ha fallito, anche voi caratterialmente, ma io no, quando parlo dell'attaccante, io non mi riferisco solo ai gol, ma anche di quello che tu fai in campo. Io sono tifoso del Napoli, malato del Napoli, e a Napoli raramente abbiamo criticato alcuni giocatori, anche perché quando vediamo poi in campo che tu fai segnare il tuo compagno, dai un contributo importante, la squadra non può fare almeno
1: il sudare la maglia, quello che interessa.
3: In questo modo non essere presuntuoso, così come l'altro giocatore, mi dispiace, e lì sono molto deluso, perché gli olandesi hanno sempre dato ottimi giocatori, e l'Ang.
1: Sì.
3: Cioè, allora ragazzi, e poi chiudo dicendo che Napoli manca di progettualità. Quest'anno la società ha voluto risparmiare con una presunzione di avere una squadra po' forte, di arrivare un'altra volta nelle prime quattro, ma la vedo dura. E io
1: non è semplice,
3: sì. Ad Allegri non la butto, perché questo è il materiale, signori. La squadra andava per metà rifondata già quest'anno, o addirittura dopo lo scudetto con Conte, ok? E poi mi chiedo, perché rinnovare ancora o cercare di rinnovare il contratto ad Anghissà, che cammina in campo da un anno e mezzo, che ha 31, 32 anni, adesso non lo so, basta, bisogna, però io spero che non sia troppo tardi, a livello di tempo dico, ok? Perché tu perdi tempo, il Napoli manca di progettualità.
1: Troppo tardi non credo, cioè almeno mi auguro di no, Vincenzo, anche perché sono 5 giornate.
3: No, io dico di perdere terreno con le altre squadre anche tra un anno.
1: No, ma se ci hai ascoltato anche a inizio di trasmissione, insomma, noi ne abbiamo parlato. Onestamente io mi auguro e credo che il Napoli stia gettando già le basi per l'anno prossimo, ma non perché questa è una stagione che ormai è andata così, anzi la stagione si deve ancora tutta giocare, siamo proprio all'alba della stagione, il materiale c'è ancora. Però come dicevi tu, anche io mi aspettavo in estate qualche cambiamento, un ringiovanimento da questo Napoli. E spero che possa arrivare. Sì, velocissimo, che abbiamo anche Anna in attesa,
3: sì,
1: Vincenzo.
3: Sì, lo stadio, ragazzi, se lo stadio, il comune o la regione lo buttava a terra quando il Napoli era in Serie C, oggi avremmo uno stadio per degno di una città europea. Fa piacere, non abbiamo nemmeno i bagni, i negozi all'interno, ma di cosa stiamo parlando? Poi vogliamo sederci al tavolo dei grandi? Fa piacere.
1: No, ci sono ampi margini di miglioramento e di cose da fare, soprattutto in termini di strutture. Grazie Vincenzo.
0: Ciao,
1: da Francoforte,
0: Vincenzo,
1: un abbraccio,
0: grazie,
1: andiamo velocissimi da Anna. Ciao Anna.
4: Sono Anna da Volturale, donna Susi.
0: Ciao.
4: È la prima volta che chiama da quando state voi, è la prima, però ho sempre.
0: Benvenuta!
4: Chiamato.
1: Ciao Anna!
4: Sì, vi voglio dire solo una cosa. Io da Volturale, che sono una grande tifosa, malata, una drogata del Napoli, sto partendo e sto andando al Maradone, là, dove c'è la gara delle barche.
1: Ah, sul lungomare stai andando, via Caraccio.
0: Brava Anna!
4: Tra poco arrivo là. E in viaggio vi sto chiamando.
1: Bravissima Anna, goditela, perché sarà un'esperienza bellissima. C'è anche Gianluca Miranda, tra l'altro.
4: Io
1: lì.
4: Posso dire una cosa? Io sono malata, sono una drogata del Napoli. Poi vi voglio parlare anche un po' di De Bruyne.
0: Sì.
1: Vai, velocissima, che dobbiamo andare a sentire il meteo, che abbiamo l'obbligo.
4: Sì, perché io ho sentito dire che De Bruyne nella sua nazionale ha giocato bene, invece del Napoli. Nel Napoli i giocatori, gli altri giocatori non lo capiscono, come sta a giocare De Bruyne, perché lui va oltre,
0: non lo mettono in condizione, dici?
4: Non lo mettono in condizione, ha ragione.
1: Ho capito, speriamo che insomma dopo la sosta venga messo in condizione. Anna, ti salutiamo
0: grazie,
1: perché
0: Anna, ti aspettiamo
1: perché
0: poi,
1: siamo assolutamente sì, perché siamo in ritardo, dobbiamo ascoltare le ultime sul meteo e poi tornare proprio da Gianluca Miranda sul lungomare più bello del mondo, il meteo Trebi Meteo, le ultimissime, e poi torniamo.
5: Kiss Kiss Napoli Meteo.
6: Buona giornata da Nikos, che ho detto di Trebi Meteo agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. La tendenza per le prossime ore con la presenza dell'anticiclone sul Mediterraneo, quindi sarà una giornata sulla campagna relativamente tranquilla di cielo sereno, poco nuvoloso. Anche domani, lunedì, esordio settimanale sempre con alta pressione, quindi lunedì di sole, vento debole, anche il Tirreno calmo quasi, e clima mite di giorno con massime che si spingeranno fino a 26-27 gradi diffusamente. Ulteriori dettagli sulla vostra località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo sul sito web.
1: Ed eccoci tornati in diretta, terza ed ultima ora di Sunday Sport. Tra poco torniamo sul lungomare di Via Caracciolo, che vedo sempre più pieno di gente, dal nostro Gianluca Miranda e da ovviamente il nostro Flavio Esposito, per tutte le ultimissime, in attesa di quelle che saranno ovviamente le ultime due preregate, poi la match race, per decretare i vincitori di questa Louis Vuitton Cup qui a Napoli, vero e proprio antipasto dell'America's Cup invece dell'anno prossimo a maggio. Io lo vedo.
0: Io lo vedo comodo al sole,
1: lo vedo bello comodo
0: rilassato,
1: seduto, si starà abbronzando. Se qualcuno, insomma, in tanti ci seguite al canale 76 del Digitale Terrestre, adesso vi facciamo vedere
0: Io
1: il nostro bel inviato. Guardate quanto stress. Ciao Gianluca.
7: Eccoci ragazzi. Sì, devo ammettere, sono molto stressato, ti dico la verità, caro Riccardo, cara Susi, no, a parte gli scherzi, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del Digitale Terrestre su Kiss Kiss Napoli TV può vedere il posto meraviglioso in cui sono queste piattaforme installate apposta per l'America's Cup, dove i napoletani possono godersi in serenità quelle che è la meravigliosa giornata, per godersi le regate che partiranno tra pochissimo. Precisamente io sono sul pontile di San Pasquale, che è praticamente di fronte a dove hanno allestito il palco per la premiazione, dove in giornata, ovviamente quando finiranno poi tutte le regate, ci sarà la finalissima race, si assegneranno i premi di questa competizione, che ripetiamo è solamente un antipasto di quello che sarà l'America's Cup nella prossima estate. Però insomma, i napoletani e chiunque è venuto anche da fuori per godersi questo spettacolo ha potuto constatare della crescita della città proprio da un punto di vista anche delle strutture, no, di quello che siamo stati in grado di creare, perché spesso si parla male di Napoli, no? Anche quando ci sono queste occasioni, come dicevamo prima, cerchiamo sempre di trovare quello che è il pelo nell'uovo. Però io credo che questo che stiamo vivendo va sottolineato assolutamente, ragazzi. Qui sembra di stare veramente non so dove, a Miami, a San Francisco,
1: Monte Carlo, vedi.
7: E ringrazio, sta inquadrando a Monte Carlo, esatto, è qualcosa di meraviglioso. Ma poi ti dico, veramente non ho visto una discussione, tutta gente serena, tutta gente sorridente, pronta a godersi lo spettacolo. Chiaramente l'auspicio dei napoletani qual è? L'auspicio dei napoletani è che tutte queste piattaforme, questa organizzazione possa ritornare, ma che queste piattaforme possano esserci sempre. Capiamo che dal punto di vista climatico durante l'inverno è difficile ed è dura tenerle, però insomma, quando inizia, come noi la chiamiamo a Napoli, la stagione tra virgolette, sarebbe veramente bellissimo riuscire a rimontarle e a tenerle. Allora vado un attimo dai signori, che vedo che sono rilassati proprio al volo. Quanto sarebbe bello tenerle, averle sempre in estate, in primavera anche.
8: Ottimo, io sono stato a Barcellona, Napoli non è niente da invidiare a Barcellona.
7: Che meraviglia, lei da dove viene?
8: Pavia.
7: Che meraviglia, quindi è pronto a godersi lo spettacolo dell'America's Cup?
8: Sì, assolutamente.
7: E grazie, buona giornata.
8: L'Italia è oro.
7: È vero, è proprio così, grazie. Allora, voi siete di Napoli invece, immagino, no signora? Mi permetto di disturbarla un secondo, perché questo è veramente un qualcosa di magnifico, queste piattaforme, quello che stiamo vedendo. Quanto sarebbe bello averle sempre qui a Napoli?
9: Sempre. Bellissimo sempre durante l'anno.
7: Noi speriamo che si possano, diciamo, rimontare. Come sta vivendo queste giornate di America's Cup?
9: È una bella esperienza, bella.
7: E allora la lascio godersi il sole e le piattaforme di Napoli. Vediamo che c'è veramente tanta gente qui che si sta godendo la giornata. Posso fare una domanda? Se siete di Napoli? Siete di Napoli? Quanto sarebbe bello avere queste piattaforme qui sempre quando c'è l'estate, la primavera?
10: Fisse anche d'inverno è bello, perché la domenica mattina c'è sempre un po' di sole qui a Napoli.
7: Ma che ora siete qui?
10: Siamo dalle 9.
7: Immagino che il posto non si lascia, no?
10: No, ma il posto l'abbiamo molto tardi, siamo andati prima al Cimino a fare colazione.
7: Che meraviglia. Quanto è bello essere qui?
10: È bellissimo. Credo sia poco fattibile, però, che dal punto di vista manutentivo, da un punto di vista organizzativo, non credo sia possibile averle tutto l'anno. Adesso ce le godiamo, poi vediamo.
7: No, volere e potere, noi l'abbiamo detto prima, tutto l'anno no, perché durante l'inverno è difficile dal punto di vista climatico, però quando c'è la primavera, l'estate.
10: Immagino che tutto ciò abbia un costo, che adesso è sponsorizzato. Più avanti non credo, quindi con tutti i problemi che ha il comune di Napoli, credo che questo sia l'ultimo dei suoi, diciamo, principali.
11: Lascia stare negativa, io sono positiva, va bene per queste piattaforme. D'inverno c'è sempre il sole, il sabato è là dove sponsorizziamo noi.
7: Diversità di vedute, vedi, lei ci ha fatto ritornare con i piedi per terra, però io mi abbraccio l'ottimismo della signora che saluto e qui auguro una buona giornata. Vuole dire qualcosa anche lei su quanto riguarda?
12: Queste sono le cose belle di Napoli, il sole, il mare, il clima, le persone, i napoletani, questo è il bello.
7: Quanto è bello avere queste piattaforme?
13: Molto, molto, perché si rivaluta il lungomare, che è stato un po' penalizzato negli ultimi 20 anni, e quindi di conseguenza anche queste scogliere magari possono essere sfruttate in modo diverso. Dar vita un'altra volta agli oschetti che c'erano prima ed erano caratteristici del lungomare, quindi di conseguenza con questi legalizzare il tutto andrebbe proprio, sarebbe proprio perfetto, sarebbe una cosa bellissima.
7: Noi ce lo auguriamo. Bene, vi lascio godere la giornata. Forza Luna Rossa, immagino.
12: Sempre, sempre forza
13: Luna Rossa. Sempre forza Luna
12: Rossa. Forza Napoli in tutte le sue manifestazioni belle.
7: Grazie e buona giornata. Allora, caro Riccardo, cara Susi, io devo ringraziare gli organizzatori dell'America's Cup che ci hanno permesso di entrare qui sulla piattaforma e saltare tra virgolette brevemente la fila, però ora devo uscire perché devo lasciare spazio a tutti, perché tutti devono poter godere di questa meraviglia in cui siamo. Ripeto, per chi ci stesse seguendo al canale 76 del digitale terrestre su Kiss Napoli TV, scesa San Pasquale, c'è tanta fila, c'è tanta gente che vuole venire proprio qui. Allora io vi do appuntamento a più tardi, ripeto, spero di darvi veramente una bella notizia da questa meraviglia in cui sono. Vi restituisco la linea e vi do appuntamento più tardi.
1: Grazie mille al nostro Gianluca Miranda, davvero bellissimo, insomma, anche questa piattaforma. E poi è anche bello andare ad ascoltare, no, quelle che sono le opinioni un po' dei napoletani. C'è chi dice magari ad averle tutto il tempo. La signora invece ha ribadito: sì, però qua intanto pagano gli sponsor, poi è difficile dal punto di vista manutentivo. Quindi no, mi piace anche questo, però la sensazione abbiamo ascoltato, insomma, e lo sappiamo, stiamo vedendo anche i dati che ci ha fornito anche il comune, insomma, le presenze, l'arrivo dei turisti qui a Napoli per questo avvenimento come la Louis Vuitton Cup. Insomma, abbiamo ascoltato anche il signore da Pavia, ha detto: oh, Barcellona, ma Napoli non ha nulla da invidiare assolutamente a Barcellona. Tra l'altro due città che sono molto simili, Barcellona e Napoli, e quindi è bellissimo perché Napoli veramente abbraccia la sua internazionalità in questo caso con questi avvenimenti. Una Napoli poi, tra l'altro, ormai davvero capitale dello sport, e quindi sono degli appuntamenti bellissimi, e le immagini che vi abbiamo mostrato anche al 76 del digitale terrestre, insomma, testimoniano davvero la bellezza di questo lungomare,
0: sì, e
1: non ha nulla da invidiare
0: assolutamente. Poi, come ha detto Gianluca, è una cosa che abbiamo notato, no? Anche guardando le immagini in TV, l'avranno notato anche tutti quelli che ci stanno seguendo al canale 76 del digitale terrestre, questo clima disteso, sereno, sì, sì, che si respira in queste occasioni,
1: veramente veramente molto molto bello e suggestivo, in attesa poi che la gara, che le regate insomma inizi.
0: Manca poco,
1: circa 2 ore sì, più o meno, vento permettendo, come si suol dire. Noi torniamo a parlare però di Napoli, in attesa poi di ritornare anche sul lungomare, perché abbiamo Antonio Tajano al telefono. Ciao Antonio, buon pomeriggio.
0: Buongiorno, buona domenica.
14: Ciao, buon pomeriggio.
1: Superati da 10 minuti, vabbè, buongiorno. Con queste belle giornate puoi dire pure buongiorno fino a tardo pomeriggio. Antonio, è ovvio che insomma parlavamo della vela, dell'America's Cup, però c'è anche un Napoli che tiene banco in questa sosta per le nazionali, una sosta che insomma ha visto il nuovo esordio di certo non propriamente fortunato dell'Italia di Mancini, e servirà del tempo anche lì per lavorare, serviranno delle riforme in generale nel calcio, perché non basta cambiare solamente il commissario tecnico, ecco, per ottenere i risultati. Una sosta che però credi possa servire al Napoli per riorganizzare un po' l'idea e soprattutto recuperare un po' di quella qualità che in queste prime giornate di campionato insomma si è vista, ma fino a un certo punto.
14: No, è fondamentale, è arrivato in un momento di cui se ne sentiva proprio l'esigenza, a partire da coloro i quali dovevano recuperare, su tutti i McTominay, voglio dire, quindi necessità di un attimo di riprendere il fiato, chi c'è da recuperare lo recuperiamo, qualche riflessione su alcune prestazioni di qualche calciatore. Credo sia proprio effettivamente arrivato al momento giusto. Anche la lunghezza della sosta, secondo me, aiuta il Napoli.
0: Aiuta quindi questo periodo lungo di sosta, aiuta sicuramente anche Massimiliano Allegri. Ci aspettiamo delle novità, no? Dopo la sosta, proprio magari contro il Frosinone, un Frosinone che dicevamo prima sulla carta potrebbe sembrare meno forte del Napoli, intanto è un po' una sorpresa, no? In questo inizio campionato, anche perché ricordiamo che ha vinto contro il Como.
1: Sì, facendo una grande partita.
14: Squadre queste pericolose, perché hanno entusiasmo, perché inizialmente sono ben organizzate, perché sono tra virgolette un po' sconosciute dal punto di vista dell'organizzazione di gioco, quindi le sorprese nascono da questo, e poi hanno dalla loro il grosso entusiasmo per l'annata in Serie A, calciatori che si ritrovano in una vetrina importante. Poi, come sempre, secondo me, non lo auguro al Frosinone, però poi alla fine in classifica lo ritroveremo nel posto che è consono a quella che è la caratteristica, la struttura e la caratura della squadra. Però risultati nelle prime gare sorprendenti di questo tipo, Frosinone come, se ne sono sempre visti.
1: No, è vero, poi è ovvio che insomma il campionato è una maratona, non è una sprint, come diceva Antonio, è ovvio che poi i valori alla lunga tendono insomma a livellare, ecco, tutto quello che succederà. Detto questo però, Antonio, ti chiedo anche a proposito del Napoli, visto che si parla molto di questa fase offensiva che fatica un poco ad ingranare, insomma ci sono dei dati che vedono il minor numero dei gol dai tempi di Ancelotti negli ultimi anni con Allegri. Io dico sempre che insomma a me questi parallelismi piacciono poco, perché poi devi andare a valutare ogni minima situazione, il calendario, comunque il Napoli ha affrontato delle squadre importanti, quindi a me i confronti in questo caso piacciono poco. Però mi soffermo sulla qualità espressa, ecco, dagli attaccanti del Napoli. Era lecito aspettarsi, secondo te, qualcosina effettivamente in più, in termini non dico di gol fatti, ma di qualità offensiva, visti comunque i calciatori che ci sono in rosa?
14: Vabbè, però non dobbiamo prescindere dagli infortuni e dalle avversarie che ha fatto il Napoli in queste poche gare. Indubbiamente qualcosina in più forse ce lo aspettavamo, però se riflettiamo vediamo che principalmente gli infortuni del Napoli sono stati determinanti.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Arriva numero 10, il colossal sul mito di Maradona. In scena Erasmo Genzini, Lina Sastri, Maurizio Casagrande, Giorgio Borghetti, Ivan Granatino e Marino Bartoletti. Uno spettacolo straordinario tra musica, danza e grandi effetti scenici. Dal 3 ottobre al Pala Partenope.
2: Biglietti su Ticket One.
3: Senza pensieri, senza interessi, senza dubbio, l'offerta che aspettavi. Socom Nuova presenta il leasing a tasso zero su Piaggio Porter NP6. Fino al 30 settembre tuo con 36 comode rate, polizza casco inclusa ed estensione di garanzia 2 più 2 a soli 99 euro. Socom Nuova, concessionaria Piaggio Commercial a Napoli via Argine 504. Numero verde 800 549 300. Socom Nuova.com.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
2: Ma dove vai vestito così?
1: A pescare la spesa.
2: Sempre il solito esagerato.
1: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
3: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
4: Il futuro non si aspetta, si costruisce. Con le scelte che fai oggi, con chi ti aiuta a proteggerle, con la competenza del tuo agente Zurich. Che tu voglia far crescere i tuoi risparmi, proteggere il tuo reddito o realizzare un progetto di vita, Zurich è al tuo fianco. Il momento giusto per prenderti cura del tuo futuro è oggi. Chiama il tuo agente Zurich. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su zurich.it.
5: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
6: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
7: Il meno 70% continua con il Black Star di Euronics Tufano. Approfitta del 70% di sconto sul terzo articolo meno caro, acquistando un prodotto di almeno 399 euro. Lavatrice Samsung 10 kg classe A può essere tua a 149 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 7 ottobre accendi la convenienza con il meno 70%. Euronics, un mondo più avanti.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli. Let's go.

0: Ragazzi, benvenuti a Momento Latino Hits. Questo è il party del fin de semana.
1: Muy buenas tardes, mi gente. Está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana. Las 20 más pegadas la pueden escuchar con nosotros. Oscar y Gino, directamente desde Miami.
0: Il nostro appuntamento con la classifica latina, chiaramente dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna. Chiaramente questo grande weekend latino parte quando tutti i nostri amici ci ascoltano dall'auto oppure stanno tornando da una bellissima cena.
1: Sì, sì, ahorita è verano, sabe? 2026, verano, summer 2026.
0: La grande classifica, soprattutto la grande musica, tanti concerti importanti in tutta Europa, artisti importanti come Romeo Santos, Prince Royce, come Ozuna, che stanno girando un po' tutte le...
1: Anuel, Juan Luis Guerra, todo, Belé, todo el mundo viene para Europa en julio y agosto.
0: ¿Qué concierto sei stato ultimamente?
1: Juan Luis Guerra, Romeo Santos, Prince Roy.
0: ¿Te gustó todo?
1: Todo, y estoy esperando a Shakira, que está en septiembre y octubre en España, ¿sabes? Tiene Madrid, tiene 4 conciertos en septiembre y 4 en octubre.
0: Ma bellissima Shakira, come sempre. Ragazzi, questa è la nostra classifica latina. Partiamo con la nostra numero 20, chiaramente, e ritorna nella versione salsa Nicky Jam
1: con Comenzar de Nuevo.

0: temazo de Nicky Jam con esta rica salsa. ¿Qué piensas, Gino?
1: Una bellísima canción, claramente una bella salsa, molto romántica, la clásica salsa que ci gusta a nosotros.
0: Salsa romántica de los años 90, puertorriqueña.
1: Noi puertorriqueña. Noi abbiamo fatto sempre una grande pubblicità a Nicky Jam perché ha questo bel ristorante a Miami che noi che spesso siamo stati lì, io star ospiti
0: italiani. Sì, perché è la se cucina venezolana, arepa.
1: E quindi chiaramente siamo stati ospiti, chiaramente Nicky Jam, questo bellissimo ristorante a Nord Miami vi aspetta, ma vi aspetta anche in tutta le classifiche con questo nuovo disco che praticamente è uscito proprio in questi giorni.
0: Sì, sì, calentico come si dice. E vamos a seguir a romper eso aquí en Momento Latino Hit, el party del fin de semana, y nos vamos con la posición número 19.
1: Con Jalí López, con Más Bella.

0: nosotros le damos música del Caribe, música tropical, para que escuchen y bailen con nosotros.
1: Ragazzi, questa è la grande classifica latina, ma soprattutto incominciamo a salutare qualche amico e qualche amica, chiaramente, che scrivono qui a Momento Latino. Salutiamo Anna Maria e Annalisa, che ascoltano Momento Latino dall'Italia. Sono due salsere, due amanti della musica latina, e noi gli diamo questa cornice musicale durante tutta la giornata, chiaramente con Kiss Kiss Latina, la nostra radio latina che ascoltate chiaramente seguendo il web di Radio Kiss Kiss.
0: Sì, sì, Kiss Kiss Napoli Latina, e sigan escuchándonos todos los días. Y nos vamos con la posición número 18, con Belé, el colombianísimo, la nueva generación de la música urbana, No Tiene Sentido.

0: giovanissimo Belé, che è in concerto anche in Europa. Dove si trova, Tony?
1: Adesso, ahorita sta in Spagna, sabe?
0: Ah, in Spagna, chiaramente. Sì, abbiamo...
1: Io regresé anche ayer de Spagna.
0: In Spagna, chiaramente. Oscar è uno che segue tanti concerti, ma non è che segue i concerti per ascoltare la musica, spesso va ai concerti per vedere le ballerine che sono sul palco.
1: Sì, sì, bueno, no, salì con un'amica colombiana che vive in Barcellona.
0: Ma tanti concerti importanti in tutta Europa, tanti concerti che partono dagli Stati Uniti, uno dei personaggi storici attualmente della musica latina, super premiato, Bad Bunny, numero 17.
1: Nos vamos con

0: nostro amico Carlos Alcantara, che segue il Momento Latino, come tanti latini che seguono la nostra
1: canzone. Sì, los latinos que están en Italia, un saludo muy especial a Cuba, Colombia, Santo Domingo, a toda la gente linda de Latinoamérica.
0: Chiaramente siamo in piena estate, chiaramente qui a Oceandrape abbiamo tantissime persone che seguono la nostra classifica, chiaramente in diretta con tutti i barretti che ci mettono live durante la nostra classifica, in onda dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti, da mezzanotte a luna in Italia. Chiaramente tante persone ascoltano Momento Latino dai barretti, quindi mentre fanno aperitivo, che fanno? Ascoltano Gine,
1: sì,
0: Oscar.
1: Sì, ahorita vamos a llamar a José para que nos traiga una cosa fría.
0: Chiaramente dopo raggiungiamo tutti i nostri amici al bar per fare anche il nostro aperitivo.
1: Aperitivo time.
0: Mandiamo

0: grande Maluma.
1: Ma ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque voi siate, scaricate la nostra app Kiss Kiss Latina. Dove potete ascoltarci? Dove chi è?
0: Nella luna.
1: Dove volete ascoltarci, ascoltate. Nel frattempo noi siamo qui al sole, al mare dei Caraibi, chiaramente siamo a Miami, una delle città molto ambite, chiaramente molto popolate attualmente di turisti che arrivano da tutte le parti del mondo, molti, molti turisti, molto, molto belle ragazze, Oscar.
0: Sì, sì. 12 meses al año aquí es fiesta, siempre.
1: Siempre. Andiamo avanti, numero 14, Barcelona.
0: Nos vamos con esta rica bachata con Dímelo Cupido y Charles Ruiz.

0: Ragazzi, ma se doveste passare da queste parti, no? Ascoltate Momento Latino in radio, l'ascoltate in Italia, grazie a Radio Kiss Kiss Napoli che ci dà la possibilità di arrivare a Vosotros, ma arrivate anche a Miami, noi siamo qui sulla bellissima Ocean Drive nel nostro casotto, perché è partita il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach, il nostro appuntamento del sabato e la domenica per tutti gli amici che arrivano, ascoltano musica latina, chiaramente vedono me, Oscar.
1: Estamos en la playa, aquí a orilla de la playa. Dandole musica de verdad.
0: Ragazzi, ma noi andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13, dove troviamo Manuel Turizo.
1: Por un pendejo no se llora.

0: sorriso per un uomo inutile, per una donna non inutile, piangere. Non si piange, non si piange.
1: No, signora, no, signora.
0: No, signora, si rimane così. Chiaramente Oscar è stato una persona che ha fatto piangere tante ragazze, no, perché pensavano inizialmente che tu fossi un uomo, diciamo, dedicato completamente a loro, invece dopo basta la prima settimana. No, quanto dura una settimana il tuo amore?
1: Sì, no, io le dico che non se innamorin de me, io se lo dico sempre, perché io sono loco.
0: Sono loco. Ragazzi, questa è la classifica latina, ma soprattutto il momento latino on the beach, sabato e domenica, Gino Latino e Oscar, dai microfoni di fuego, di momento latino, Miami.
1: Y nos vamos con la posición número 12, con Randy Malcolm cantando.

0: Siamo arrivati al nostro momento storico dedicato alle canzoni che hanno fatto grande Momento Latino moltissimi anni fa, canzoni che abbiamo già ritrovato tantissimi anni fa qui a Momento Latino, ma sono diventate canzoni che fanno parte un po' della storia della musica latina, come questa per esempio di Rubén Blades.
1: Nosotros le damos historia aquí en el Momento Latino Hit, el party del fin de semana con Amor.

0: pezzi più importanti della musica e della salsa degli anni 80 rimane sicuramente Rubén Blades. Il panamense è stato una delle voci che sicuramente ha dato la storia alla
1: loro
0: salsa.
1: Hanno ellos hicieron historia Gino con Willy Colón, que se murió hace poco. Ellos eran un duo fuerte
0: formidabile degli anni 90. Chiaramente tutti i sassari ricordano sicuramente Rubén Blades, che abbiamo trovato nel nostro appuntamento dedicato al nostro momento storico. Ma andiamo avanti con Momento Latino numero 10, Bad Bunny
1: con Nueva York, El Conejo.

0: cantanti femminili, forse la donna per eccellenza della musica urbana, rimane sicuramente Karol G.
1: Sì, sì, ultimamente le chiedo da una novità, ella va a essere il nuovo disco e va a essere un nuovo tour.
0: Ma andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 8.
1: Innovamos con el

0: Sicuramente la musica cubana, il son di Fresto, sta andando a gonfie vele. Chiaramente tutte canzoni che riportano un po' al primo grande successo di quest'artista.
1: Ase Daño Verte
0: è stato uno dei successi che chiaramente ha aperto le porte a quest'artista cubano. Dove vive?
1: El Salvador. Y seguimos dándole música de calidad y nos vamos con la posición número 7 con esta rica salsa, Carlos de

0: con la grande musica, con il grande mare, con Miami Beach, il sole, mare, tanto calore, calore in tutto il mondo,
1: sì,
0: attualmente
1: no,
0: anche in Europa stanno facendo
1: dice
0: le temperature molto alte.
1: In Europa, Francia e Spagna ha llegato a 47 gradi.
0: Mamma mia, 47 gradi, veramente siamo delle temperature altissime, ragazzi. Questa è la temperatura che troverete ai Caraibi, questa è la temperatura che troverete quando arriverete qui a Miami, sarete con nosotros già quando uscite dall'aereo.
1: Bueno, la differenza, io ti voglio dire ahorita la differenza di Europa e Miami, che Miami nosotros estamos en el Caribe, que abajo del Ecuador el calor es seco.
0: Es seco.
1: En Europa es húmedo. Donde hace invierno el calor es muy, muy, ¿cómo se dice? Muy húmedo.
0: Húmedo, húmedo. Mandiamo avanti, número 6.
1: Con Fey y Luis Fonsi con esta rica salsa.

0: Una bellissima salsa, Luis Fonsi insieme a Fede con Cambiare, tantissima salsa.
1: Te ricorda Luis Fonsi con Despacito, record.
0: Veramente Luis Fonsi è uno degli artisti che, come conosciamo, ha fatto dei grandissimi successi, ma Despacito è stata la canzone che ha fatto record su record.
1: Punto a Tequinda di Gianchi.
0: Salutiamo il nostro amico Vincenzo Petrucci che ascolta Momento Latino, salutiamo tutti i latini che ascoltano chiaramente la nostra classifica, ma andiamo avanti, siamo arrivati alla numero 5.
1: Lo vamos con Daddy Yankee, Bizarrap con sesión número 6.

0: al momento latino, l'immortale Daddy Yankee. Chiaramente sì. Daddy Yankee ormai è uno dei personaggi storici della musica urbana di Puerto Rico, forse il fautore, quello che ha aperto un po' le piste con Gasolina in tutto il mondo, e rimane sicuramente oggi l'artista per eccellenza, insomma il papà del reggaeton.
1: Il papà del reggaeton.
0: Ragazzi, ma andiamo avanti con la nostra classifica latina, la nostra super classifica Momento Latino Hits, in onda ogni sabato e domenica dalle 18 alle 19 negli Stati Uniti, mentre in Italia da mezzanotte a luna, quindi orari in cui tornate da una bellissima cena oppure state andando in discoteca, ascoltate chiaramente Momento Latino, andate piano, mettete la cintura di sicurezza, insomma non guidate in maniera lucida.
1: Ahorita in Italia, in Europa, la gente sta yendo esa hora para la playa, tomarse su aperitivo esa hora, tu sabes, ahorita hace calor, es verano.
0: Andiamo avanti, numero 4, Mike Ten con Mamacita.
1: A gozar con esta rica.

0: Ragazzi, siamo quasi alla fine della nostra classifica. Chiaramente il nostro appuntamento con Momento Latino Hits volge quasi al termine. Infatti a questo punto dobbiamo svelare le ultime tre posizioni. Ma partiamo, numero 3,
1: con il re della salsa, Marc Anthony, junto a Nati Peluso, Como en el idilio.

0: Marc Anthony insieme a Nati Peluso, Come nell'idilio, una cosa bellissima,
1: sì,
0: no?
1: Bella salsa romantica.
0: Romantica. Numero 2 torna chiaramente il Pavarotti della salsa, ovvero Tito Nies.
1: Bueno, prima lo chiamavo

0: le seguimos dando más zumbao aquí con esta rica salsa de Tito Nieves.
1: Sicuramente una delle salse romantiche più belle uscite negli ultimi tempi, anche perché insomma Tito Nieves rimane sicuramente il re della salsa romantica degli anni 90. L'abbiamo seguito in tantissime generazioni, l'abbiamo seguito in tantissime vesti.
0: Una curiosità, Gino. Todos los cantantes ya de salsero son todos mayores de edad, 75, 80.
1: Tutti grandi,
0: sì,
1: tutti
0: sì,
1: grandi.
0: Todos.
1: Tutti grandi. Ragazzi, siamo quasi alla fine di Momento Latino, adesso dobbiamo ascoltare la nostra number one.
0: Y nos vamos con la numero uno, Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Romeo Santos e Prince Royce con grandissimi concerti in tutta Europa, tutto il mondo, che dedicano questa canzone a San Miguel.
1: San Miguel dice che lo proteja,
0: che è uno santo protettore della Repubblica Dominicana, chiaramente, che dice: proteggete tutti i domenicani e tutti quelli che vengono in vacanza nella Repubblica
1: Dominicana. Claro. Bueno, mi gente, hemos llegado al final del programa. Los saludo, Oscar y Gino. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.
0: E vi lasciamo con la grande musica di Radio Kiss Kiss.